0: Nada su du kontigena e Disney.
1: Danin Anna. Sati tawassala hawasa dekata.
2: Siyata hot and spicy with Sudu Kochi.
1: Godak kadare.